figlie, siate le benvenute. Ah, che ne dite? Bella fortuna avere un genitore dello spirito mio che abbia fatto per voi quel che ho fatto io. Lunati che ora siete, un mondo goderete pieno di cose belle, splenderete quaggiù.

0: imperatore, grazie rendete a lui di tanto onore.
1: Ma con lei è Elisetta.
0: E volete ch'io dica, con lei è la felice del mondo della luna imperatrice.

usanze praticate ancor nel vostro mondo, ma si serve da noi sol per rispetto, e non lo fanno qui con altro oggetto. Taccio, non so che dir.

0: Da sortir cospetto!
1: Ed io, signore, a ripeter ritorno, e se il perdono pria non ci accordate di sortir più di qui, giammai sperate.
2: Siamo poi galantuomini,
1: coniti ed onorati.
0: Oh, riverisco questi uomini d'onore, un amante affamato è un impostore.

0: e forse ancor Lisetta.
1: Su signoria, se io tanto ben facesse, sua maestà in persona rinunzia a piedi suoi, scettro e corona.

or su del mio scrigno dove la chiave l'ho qui di nuovo a voi io la consegno dove son le figlie mie dove mi secca tutte tre poverine mortificate sono

0: da uomo sopra lunar oprar vogliamo.
1: Sposi,
2: siete qui?
1: Tristi o felici sono le vostre novelle?
3: Ah, non posso per noi esservi

0: pazzo sono stato, perché se ho da dire il vero, un padre fui con voi troppo severo.
1: Egli si merascone, a ciascuno di noi perdo tua sera.
2: Per altri scudi mille per disetta segnò con lieto cuore a questo della luna imperatore.
1: Eclittico, che dite?
2: E che dir posso? Con questa moria fianchi e con si pingue dote, da questo punto io

io ne pensi, manifestar non vo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo, che innocente Amina, che la stessa virtù offendi.

0: devi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Perdila! Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, taci, crudele! Io non merto da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo? Abbandonarmi il dì delle mie nozze? Porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia? Ah, se non fosse lo scherzo!

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, ode la voce del monzo cavaliere.
0: Ben che c'è.
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, bricconcella, hai timor ch'io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, pria che venga, pur mi fu da qualche lato. C'è una nicchia qui celato, che tu mi vuoi star.
2: Senti, senti,

0: Posa di mezzo sa ragazze, ritmo e scattimi peggio vino. Tornerete fra pesco nei pazzi, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.